0: Devo dire... No, niente.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: malinconia.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente

confessione ad ogni canto, e geme il godimento, ecco del pianto. Crediamo di creare sentimenti, li leghiamo ai piaceri e ai tormenti, li diciamo coi sospiri e coi lamenti.

passati anni, buongiorno adolescenza. Piovono emozioni, manca l'esperienza. La solita cotta, la storia più banale, che non ci capivamo e io ci stavo male.

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scoperto.

servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina è di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
4: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e le febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarà, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
3: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto, Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
4: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo

0: Tranno sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: Chiudiamo con lo sport. A maniera di calcio, il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
0: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento, come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, un'autorimessa e terreni situati in provincia di Siena. Anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

dell'armadio che è un casino, delle cialde, del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid, Olè.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

Di là tutta gente che ti parla nei miei, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammeritavo.

0: più bene me.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
4: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
3: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
4: Dopo giorni di temperature estreme, arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
3: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
4: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
3: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato il 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Luglio 2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E atterranno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo, sei mia.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa del giorno della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa Don Paolo Raimondi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente e fruttuosamente i santi misteri nella solennità della Beata Vergine incoronata delle grazie, chiediamo e invochiamo il perdono di Dio per i nostri peccati. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te.

0: Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo alla presenza del re Assuero. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman, la Gagita, e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti. Macchinazione di Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, ho dato a Ester la casa di Aman, e questi è stato impiccato al palo perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivete dunque come vi parrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale e irrevocabile». Per i giudei era spuntata una luce. Ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il 2 luglio per noi di Verbicaro non è un giorno come gli altri, è il giorno in cui il paese si ferma, cerca di mettere da parte anche le sue preoccupazioni di ogni giorno e si ritrova unito come una grande famiglia attorno alla Madonna delle Grazie. Noi sappiamo bene che l'amore per la nostra patrona è qualcosa di viscerale, anche quando si lascia il paese, si abita fuori. Il 2 luglio è il 2 luglio e questa non è una semplice abitudine per il verbicarese o peggio ancora una tradizione superficiale, è il carattere di fede che sin da bambini è stato scritto nel nostro DNA. Oso dire che quando siamo stati battezzati al fonte ci è stato anche donato il carattere del 2 luglio, come può essere anche la Settimana Santa. E questo amore noi non lo teniamo nascosto. Proprio alla luce della parola di Dio che la Chiesa ci propone nel formulario proprio della Madonna delle Grazie, noi siamo cresciuti con la Visitazione. Poi ci siamo adeguati anche noi al Concilio Vaticano II. Il testo del Vangelo delle nozze di Cana ci provoca ed è a pennello. Proviamo a chiedere ad un verbicarese: ne hai vino? I vigni su Gers, quindi è venuto meno qualcosa, no? Ma è proprio in questo che noi troviamo non solo una domanda ma anche la provocazione per la nostra vita. È la Madonna che oggi, non è una bestemmia, tranquilli, è lei che oggi ci chiede: ne avete vino? E con il vino cosa offriamo a Maria? Dopo questa domanda c'è la risposta del figlio, e noi siamo figli suoi: che ho da fare con te, o donna? Che abbiamo a che fare noi con la Vergine Maria? Sono due domande che ci provocano, ma allo stesso tempo ci consolano, perché da un lato c'è la preoccupazione materna di collaborare per assicurarci sempre il vino, il buon vino della fede. D'altro canto c'è la nostra risposta. Vogliamo continuare ad avere a che fare non con la tradizione bella, buona, genuina, ma anche con la fede vissuta da Maria. siamo chiamati a riempire d'acqua le giare. I biblisti in questo ci dicono che queste giare poste all'ingresso servivano per purificarsi, lavarsi, come era una volta nelle nostre case, c'era dove agile, messo lì ci si lavava con la brocca. Ecco, questi devono fare intanto la fatica di svuotarle quelle giare di acqua sporca e di riempirle con acqua pulita. Più che un'interpretazione possiamo leggere per noi il 2 luglio così, almeno una volta l'anno, oltre ad accostarci al sacramento della riconciliazione, all'Eucarestia, siamo chiamati a buttare l'acqua vecchia e a lasciare che sia lei a provocarci per riempire di acqua buona la nostra vita. Ci vuole fatica. Le giare non erano le giare che noi conosciamo di Creta, eccetera, erano giare di pietra. E questa fatica è stata vissuta dalla comunità proprio nei giorni scorsi, e in modo particolare ieri sera, la fatica nel portare i zigni e anche la fiaccolata dei zigni non è che provoca soltanto emozione, ripete una tradizione o peggio ancora uno spettacolo da guardare. Quei tronchi, in effetti, se ci pensiamo bene, cercando di leggere cattolicamente anche le nostre tradizioni, quei tronchi siamo noi stessi, rappresentano il nostro sudore, la nostra fatica. La fatica di portarli ci ricorda che anche la fede e la vita quotidiana richiedono impegno, sacrificio e gioco di squadra, cioè non le squadre dei zigni, chi porta, chi non porta, litigi, eccetera, un gioco di squadra, una comunità. E rappresentano anche la luce. Quando i zigni si accendono e illuminano la sera, il buio, ci ricordano che la speranza è più forte di qualsiasi altra tristezza o problema che stiamo attraversando. Ad ogni giorno, dice Gesù, basta la sua pena, e ogni giorno affrontiamo i problemi. Che cosa dunque abbiamo a che fare ancora con la Madonna delle Grazie? Siamo chiamati a far assaggiare il vino buono, e il miracolo non lo operiamo noi, noi ci abbiamo solo d'acqua, poi il miracolo lo fa Gesù. Siamo chiamati poi a condividere questo vino buono con chi? Con uno o con tanti che non sapeva di dove venisse. Fate un esperimento con chi è goloso di vino, portategli dei vini e vedete se riesce ad individuare quello che è di Verbicaro. Se ci riesce vuol dire che il vino è ancora buono. Così è nella nostra vita, miei cari. Tante volte noi offriamo tante cose, abitudini, eccetera, ma oggi forse è diventato difficile individuare nella vita di ciascuno l'elemento battesimale, il nostro carattere. Siamo tutti buoni e bravi cristiani, ma nel concreto tante volte ci areniamo. Basta che di praia dopo non due si addice agli praiesi. A praia c'è la spiaggia, l'arena, no? Capolarena, per cui ci si può arenare facilmente, ma questo non deve essere un blocco. Quando noi ci areniamo, subito dobbiamo pensare che non dobbiamo mostrare o far vedere chissà che cosa, dobbiamo mostrare il miracolo operato da Dio nella nostra vita, ma quel miracolo, non quello magari edulcorato da noi. Il pensiero oggi poi certamente corre a tante persone che non sono più fisicamente in mezzo a noi, ormai ne abbiamo tanti, ma ricordiamo anche in modo particolare i sacerdoti che nel 2 luglio la mattina qui celebravano le loro prime messe, Don Francesco, Don Giuseppe, Don Pasquale, eccetera, l'arciprete e così via, il servo di Dio Monsignor Pietro Raimondi. Ecco, ricordare anche coloro che hanno collaborato con Dio mantenendo anche vivo il culto alla Madonna delle Grazie per farci produrre il vino buono della fede, non è solo grata memoria ma è anche incoraggiamento. E poi noi che siamo fisicamente qui dobbiamo essere anche solidali con tanti nostri fratelli e sorelle emigrati. C'è Cristina, mia cugina, che è venuta da San Francisco, infatti io ho detto, dico, fa una festa, dai, tutti ne vengono su qua, insomma, un po' che saluto caramente anche qui, però pensare anche a loro, e tanti oggi sentono questo legame affettivo, e nel caso di Cristina anche effettivo perché è fisicamente presente. E questo filo invisibile che unisce la nostra comunità e dovunque sono sparsi i verbicaresi, ci dice che sotto lo sguardo di Maria Santissima, vedete, le distanze si annullano, non esistono più. Oggi è più facile, oggi è più facile. Io ricordo quando ero piccolino, non tu dicendo a nanna tua dopo, no? Una delle lettere che comunque arrivava da parte di zia e di zio era proprio per la Madonna delle Grazie, Pasqua, Natale e la Madonna delle Grazie. Ecco, sotto lo sguardo della Vergine Maria non esistono distanze, per cui anche per tutti loro una preghiera e la benedizione. E l'impegno. Ogni festa porta un impegno per tutti noi. Bisogna ora portare la festa a casa. La festa magari noi possiamo intendere, dice, vabbè, stasera ha finito tutto, casino, eccetera, di questi giorni, però, ecco, quando si spengono le luci, domani sera poi viene riposta l'effigie della Madonna, ecco, tutto il calore, la fede, la devozione di questi giorni poi li dobbiamo portare nelle nostre famiglie, nelle nostre case. E che cosa accade? Accade che da domani sera fino all'anno prossimo è il tempo del miracolo. Quanto tempo ci vuole per fare un miracolo? Gli antichi come dicevano? O Signore tardariedo, ma non scordariedo, per cui non si dimentica quello che noi viviamo, quello che noi oggi celebriamo. Però noi dobbiamo essere attenti e nella speranza. Altrimenti possiamo gridare, dice, mo e subito. No, il Signore ha un tempo che noi forse non riusciamo a decifrare. Se ci mettiamo certamente all'orologio, al telefonino, come vogliamo, a contare i secondi, i minuti, dice, ma quando arriva sta grazia che ho cercato? Sprechiamo il tempo. Invece il miracolo avviene nel tempo in cui quei servi svuotano, riempiono e portano al maestro di tavola. Certamente nella cronologia è un qualcosa che avviene subito, però c'è il cambiamento nei servi, c'è la ricezione di quella parola, e Maria Santissima oggi ci ricorda di custodire le sue parole che ci indicano la strada principale da percorrere. Arrivare al figlio, fate quello che lui vi dirà. Sappiamo bene che tante volte quando noi non facciamo quello che Gesù ha comandato ci sono disastri. Uno l'abbiamo contemplato ieri, ancora un altro taglio nella Chiesa, perché ognuno vuole vivere la fede per conto suo, no? Ecco, quando la fede diventa molto personale perdiamo, perché è difficile conoscere la fede di ciascuno. Noi viviamo una fede unanime, comunitaria. Se ognuno di noi si fanno Padre Eterno per conto suo e dice, Don Ba, io ho la mia fede. E dico, il problema è che non la conosco. Allora conoscere quello che Gesù ci ha trasmesso è quello che dobbiamo desiderare diventare, con un sorriso, una buona parola, uno strumento di grazia, anche noi. Concludo. Quando noi contempliamo la Madonna delle Grazie, delle volte ci è difficile riuscire a coglierne i particolari. Questa statua, per chi l'ha fatta, nasconde, non dei segreti, basta guardarla da vicino. In questa statua si vede molto bene che la Madonna ha la lingua, nelle statue solitamente questi particolari non ci sono. Ecco, chiediamo a Maria Santissima, nostra patrona, di poter imparare ad utilizzare il suo linguaggio, un linguaggio che ci parla del figlio e che parla del figlio e che parla del suo materno e costante amore alla nostra città, alle nostre famiglie, facendo in modo che la parola che oggi Maria ci ha consegnato mediante la Chiesa ci spinga sempre più al desiderio di volerci bene, di darci una mano l'uno con l'altro, perché, come diceva e dice il beato Pino Puglisi, se vogliamo fare qualcosa la dobbiamo fare insieme. Se ognuno fa qualcosa, quella cosa riesce. Buona festa a tutti.
1: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene, secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il regno dei cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza e nel tempo libero. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Tutto questo ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del Tuo Spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana redenzione sia per tutti noi fonte perenne.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita,

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare della nostra sorella Graziella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Padre nostro è sempre contenuta la parola che Gesù ci ha detto di imparare a fare la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà. Ecco, l'impegno che la festa, le nostre feste portano è sempre questo: continuare a fare la volontà di Dio, un po' meno a volte la nostra, secondo quanto Lui ci ha consegnato nel ministero cosiddetto pubblico. Ecco, in questo giorno per noi di festa chiediamo questa grazia, questo miracolo nella nostra vita, di poter sempre fare ciò che Lui ci dirà e di imparare a compiere la Sua volontà, facendola divenire cosa bella della nostra vita battesimale. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, che è dono del Signore Gesù, crocifisso e risorto, sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più.

Il Signore sia con voi. Inchinate il capo alla benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi, che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria incoronata delle grazie, Regina e Patrona Principale di Verbicaro, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione

0: Ringrazio Don Mario più che per l'invito, per una libera costrizione, detto la messa delle 9 un po' presto, però da Praia c'è vicinanza. C'è pure Raffaella, che ha radice però di Verbicaro, Raffaella, è l'ultima mia figlioccia, sta a Praia, è una Cirelli. E auguri a tutti coloro che fanno l'onomastico, che portano il nome della Madonna sotto le varie sfaccettature, Graziella, Graziano, Graziana o Maria Grazia. Auguri al Club d'Embedded Dorm, il quartiere della Madonna. E auguri a tutti voi. Possa questa festa rinnovarci nella fede e far ritornare a casa ritembrati, pure per quelli che stanno a Scalea magari. Benediciamo il pane offerto in devozione alla Madonna. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Noi ti glorifichiamo, Dio nostro Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ha benedetto i 5 pani nel deserto e li ha moltiplicati per nutrire la folla affamata. Tu, che in questo giorno di festa in onore di Maria Santissima delle Grazie, nostra patrona, ci hai riuniti intorno alla tua mensa per spezzare con noi il pane della parola e della vita eterna, fa che impariamo a condividere anche il pane terreno, per gustare la gioia di un'autentica fraternità a lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa a tutti.

non è che stiamo a tangere, noi ci siamo a tangere.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa del giorno della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa Don Paolo Raimondi.

Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

que me tienes bella la notte. No, non sarei, non mi sarei pentita, sì, ma poi capita la vita.

0: non devo essere chi.
1: Io non sarei, io non sarei.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa del giorno della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa Don Giovanni Celia.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci rallegriamo tutti in questa gioiosa solennità della Madonna delle Grazie, patrona di questo nostro popolo di Verbe Caro, che nel tempo, nei secoli, ha guardato sempre a lei, aurora di speranza per un mondo nuovo. Anche noi questa mattina vogliamo consegnarci nuovamente alla sua protezione, perché presenti dinanzi al Signore tutte le intenzioni che ciascuno di noi porta nel proprio cuore. Perché questa nostra preghiera sia gradita al cuore di Dio e al cuore di questa nostra Mamma del Cielo, riconosciamoci tutti peccatori, bisognosi sempre della misericordia di Dio.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

insieme. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

intercessioni, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo,

0: Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo alla presenza del re Assuero. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman l'Agagita e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti, macchinazione di Aman figlio di Ammediata, la Gagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, ho dato a Ester la casa di Aman e questi è stato impiccato al palo perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivete dunque come vi varrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale è irrevocabile». Per i giudei era spuntata una luce, ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e del suo decreto, vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore,
0: la luce del tuo volto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.

0: In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». E la madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventato vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino all'ora del vino buono». Così Gesù disse, diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, sono grato di vero cuore al carissimo parroco Don Mario per l'invito che mi ha rivolto nel celebrare questa Santa Messa solenne nel giorno della festa della Madonna delle Grazie. E il 2 luglio è una data scolpita nel cuore di ogni verbicarese, vicino o lontano, sente, ecco, nel cuore, dicevo, questa data in modo del tutto particolare, perché ci richiama a questa speciale protezione della Vergine Santissima che continua a manifestare per la nostra vita, continua a manifestare per questo nostro popolo di Verbicaro che da secoli la venera e la onora come regina e patrona speciale di questo nostro popolo. Ringraziamo il Signore che ci fa ritrovare insieme in questa gioiosa solennità e in questa, ecco, celebrazione che viviamo, ecco, sotto lo sguardo del ringraziamento al Signore per tutti i doni che Lui costantemente opera nella, ecco, nostra vita. E voglio ringraziare ancora una volta il Signore per il grande, ecco, dono del sacerdozio a cui senza alcun merito mi ha chiamato 25 anni fa. Or sono, abbiamo celebrato proprio nel mese di aprile questa, ecco, ricorrenza particolare per la mia vita e continuo a ringraziare il Signore, ecco, per questo dono del sacerdozio, ripeto, in questo giubileo sacerdotale che il Signore mi ha dato la gioia di, ecco, celebrare, di continuare a celebrare come, ecco, stiamo facendo. Un dono, dicevo, senza alcun mio merito, nessuno di noi ha dei meriti dinanzi al Signore, forse abbiamo dei demeriti, delle mancanze, delle lacune, di peccati, ma non abbiamo nessun merito noi dinanzi al Signore. Tutto quello che Lui opera nella nostra vita è grazia su grazia, come ci ricorda l'Apostolo Paolo. E voglio ringraziare il Signore perché, ecco, proprio nel giorno della mia prima messa, che celebrai qui il 22 aprile del 2001 nella chiesa di San Giuseppe, ebbi in quel giorno la gioia di amministrare, ecco, due battesimi, e uno di questi due bambini a cui ho amministrato il battesimo poi è stato chiamato dal Signore nella via della consacrazione sacerdotale, e quindi proprio lo scorso 28 giugno, domenica, nella cattedrale di Cosenza, carissimo giovane Mattia Rossi, figlio di Adolfo e Rita San Giovanni, è diventato diacono e fra pochi mesi diventerà sacerdote. E quindi questo l'ho considerato un dono, una firma del Signore sul mio sacerdozio, ripeto, senza alcun merito. È il Signore che fa questo. Per quanto bravi noi possiamo essere, ecco, non riusciamo mai. Ma Lui riesce nelle sue opere a mettere le caselline giuste al punto giusto. Ecco, e questo è un dono di cui insieme ringraziamo il Signore, come so che in questi giorni si è pregato per questo giovane che appunto è stato ordinato diacono.
Ed ora uno sguardo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato, che è sempre fonte di luce e di speranza per la nostra vita e che è il dono che Maria ci fa in questa, ecco, giornata, in questa sua festa. La prima lettura che abbiamo ascoltato di questa festa è apparentemente, vedete, non può comunicare nulla, certamente in modo apparente, ma se noi ci addentriamo nel testo che abbiamo ascoltato, ecco, ci rendiamo conto che questo racconto inizia descrivendo la regina Ester in lacrime ai piedi del re Assuero, perché il popolo è condannato a morte da un decreto, abbiamo ascoltato, spietato, e quindi c'è un'atmosfera di lutto e di angoscia. Nella pagina evangelica la situazione è meno tragica, ma umanamente destabilizzante. Manca il vino, abbiamo ascoltato, ad una festa di nozze. E voi capite bene che la mancanza, ecco, del vino ad una festa di nozze significava la mancanza di festa, di gioia, significa vergogna e la fine prematura, quindi, della gioia di questi sposi. In entrambi i casi l'interruzione del dolore e del fallimento passa attraverso il cuore e il coraggio di una donna che decide di farsi voce di chi non ha voce. Ester si presenta al re, abbiamo ascoltato, rischiando la vita per un popolo che rischia la morte. Supplica con le lacrime il re di desistere dal suo decreto, ecco, di malvagità. A Cana di Galilea Maria non aspetta che gli sposi affondino nella vergogna, si accorge del bisogno di questi sposi prima degli altri e si rivolge a Gesù dicendo: non hanno vino. Di fronte all'apparente rifiuto di Gesù, che gli dice: non è ancora giunta la mia ora, l'intercessione di Maria accelera i tempi di Dio, proprio come Ester smuove il cuore del re Assuero, così, ecco, fa Maria dinanzi al figlio. Cosa insegna a noi questa parola? Qual è il messaggio, cari fratelli e sorelle, che noi ci portiamo da questa celebrazione? Ester prefigura, ecco, Maria, dove il maligno Aman, abbiamo ascoltato, il peccato, aveva firmato un decreto di condanna per l'intera umanità, Maria intercede per far entrare nel mondo il Salvatore, colui che trasforma le nostre acque di morte nel vino della risurrezione. Oggi celebriamo con gioia questa festa in onore di Maria, nostra Madre e Regina. Davanti alle nostre situazioni, alle tante situazioni di morte, quante situazioni di morte registriamo, no? Malattie, peccato, disperazione, o alle tante mancanze di vino, di tanta perdita della gioia che c'è nel mondo, della speranza, di tante crisi familiari, non siamo soli, perché abbiamo questa nostra Madre che tende a noi le sue mani. E allora, ecco, possiamo aggrapparci a lei, aggrapparci al suo manto di misericordia. Perché? Perché sotto il manto di Maria c'è posto per tutti. Non dimentichiamo allora, ecco, questo aiuto che proprio Maria, ecco, ci dona, che proprio Maria
ci porge in questo giorno. E in questo giorno, benedetto, ancora una volta, o Maria, scendi dal tuo trono e ti fai nostra compagna di viaggio. Tu passi ancora, Maria, abbiamo cantato negli anni della nostra fanciullezza, tu passi ancora, Maria, per le nostre strade. Tu, o Madre mia, di misericordia. Come 2000 anni fa, anche oggi ripeti il viaggio verso la cugina Elisabetta. Vieni verso il tuo popolo, vieni a dispensare ancora una volta le tue grazie, la tua bellezza. Perché sei bella, o Maria? Perché sei così bella, o Maria? Vogliamo oggi guardare ancora una volta a te, alla tua bellezza che ti ha reso grande presso il Signore, perché hai saputo dire di sì al grande progetto che Dio ti manifestava. Oggi riviviamo in questo nostro tempio il secondo mistero del Santo Rosario, che ripresenta e rivive nell'Eucaristia e nella Chiesa. Maria si alza con tutta premura alla partenza dell'angelo dopo l'Annunciazione e si reca da Elisabetta a portarle Gesù, che ha concepito per opera e virtù dello Spirito Santo. Rivive nella Chiesa questo quando si celebra l'Eucaristia e la si dona all'umanità. Maria con Gesù in grembo va in fretta, dicevo, per una regione montuosa, entra in una casa di Zaccaria, saluta Elisabetta che viene colmata di Spirito Santo, mentre il futuro precursore sussulta di gioia nel grembo. È puntuale il riscontro con il cantico, una voce, il mio diletto, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. È una festa d'incanto che si verifica sostanzialmente ogni volta che il Signore viene nell'Eucaristia e si dona all'umanità attraverso la Chiesa personificata da Maria. È una festa non solo per coloro che ricevono il Signore, ma innanzitutto per lo stesso Signore, che dà un balzo sbalorditivo di giubilo nel ritrovarsi tra le sue creature, in mezzo ai suoi prediletti. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà con te, con grida di gioia, come nei giorni di festa. La corona del rosario che recitiamo e meditiamo nel ritmo gioioso dell'Ave Maria integra e dispiega la festa, mettendoci sulle labbra e nel cuore il grido entusiasta di Elisabetta a Maria: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria diventa così, cari fratelli e sorelle, la prima missionaria del Vangelo. E vogliamo anche noi, ecco, diventare missionari del Vangelo, secondo, ecco, proprio quello che Maria insegna a noi e ha insegnato sempre nella storia della Chiesa a tutti coloro che si sono lasciati toccare dall'infinita misericordia del Signore. Cito per tutti un esempio, che è quello di San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, che ha composto quel bellissimo testo della supplica alla Madonna che noi, ecco, siamo a rivolgerle l'8 maggio di ogni anno e la prima domenica di ottobre. Voi sapete che Bartolo Longo non era, ecco, un fervente cristiano. Purtroppo veniva, ecco, da una scuola molto lontana
dalla fede, aveva frequentato anche delle scuole, ecco, di spiritismo, quindi era proprio lontano dalla, ecco, fede. E un giorno si trova proprio in valle di Pompei, era verso mezzogiorno, come anche noi ci stiamo avvicinando a quest'ora di grazia, all'ora, ecco, in cui Maria sparge le sue grazie. E mezzogiorno e sente suonare una campanella e dice: che cos'è questo suono? Perché suona questa campana? E i residenti di quella piccola borgata, qual era allora Pompei, gli dicono: è mezzogiorno e allora ci si ferma anche dal lavoro dei campi per rivolgere un pensiero di preghiera alla mamma del cielo. Ma lui, ecco, vi ho detto, era lontano dalla fede, e proprio in quest'ora, a mezzogiorno, sente nel suo cuore una voce che gli dice: se vuoi essere salvo, propaga il rosario. Sente proprio questa voce, che è una voce che gli parla dritta al cuore. Lo ripeto: se vuoi essere salvo, propaga il rosario. Ed è lì che inizia, ecco, poi tutta quella storia, ecco, di grazia, di misericordia, che Bartolo Longo, ecco, davvero, ecco, poi porterà in quella valle di Pompei. Anche lui si avvicinerà alla fede, riprenderà, ecco, tra le sue mani la corona del rosario e diventerà davvero, come oggi lo invochiamo, apostolo del Santo Rosario dopo l'ora, ecco, della conversione. Cari fratelli e sorelle, arriva anche per noi l'ora della conversione nella nostra vita. Arriva l'ora di Dio in cui siamo chiamati a rimetterci sulla strada del Vangelo. E questo certamente lo possiamo fare con l'aiuto di questa nostra Mamma del Cielo, la Madonna, a cui volgiamo il nostro sguardo, gridando, chiedendo misericordia, aiuto per la nostra vita, per una vita che vogliamo sempre più bella, per una vita che vogliamo che sia d'immagine, ecco, del Vangelo di Gesù. Allora, o Maria, veglia su ciascuno di noi. Te lo vogliamo raccomandare ancora una volta questa mattina, ancora più forte, con tutto lo slancio del nostro

Allora non abbandonarci, o Madre bella, non sia mai. Consolaci, donaci ancora una volta il tuo sorriso, donaci il coraggio, come dicevo, di una fede più matura, donaci quelle grazie necessarie per una vita autenticamente cristiana, spirituale. E ancora, con San Bartolo Longo, ci rivolgiamo a te per dirti che non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Sì, vogliamo la tua benedizione, non possiamo vivere senza di te. Noi non ti lasceremo mai più, non lasceremo, e facciamo questa promessa alla Madonna, non lasceremo mai più il tuo rosario che ci porta a Gesù. Portaci a Gesù, o Maria, donaci Gesù, perché resti sempre con noi, perché la nostra vita insieme a Lui diventi una vita nuova, una vita di eternità. O Maria, resta con noi, donaci la pace, dona la pace a questo nostro mondo in subbuglio, donaci la carità, spalanga il nostro cuore verso la carità, soprattutto verso i fratelli che non sono più bisognosi. Un pensiero speciale vada ai terremotati del Venezuela, sia ai tanti defunti, sia a coloro che hanno perso tutto. Continua a brillare sul nostro cammino, tu, invocata stella del mattino, tu sei la porta del paradiso, donaci ora e sempre, o Maria, la tua

0: Oggi solennità siamo chiamati a rinnovare la nostra professione di fede e lo facciamo con tanta gioia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ha voluto Maria Santissima, Madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera.
1: Ripetiamo insieme. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria, parola di Dio, e conforta

0: la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Veri discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene, secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il regno dei cieli, sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza nel mistero della croce. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero. Preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Ognuno di noi ha nel cuore tante intenzioni che si porta appunto e porta ai piedi della Madonna. E allora questo è il momento in cui ognuno di noi può consegnare alla Madonna, ecco, tutte le intenzioni, perché ecco, lei li presenta a suo figlio Gesù e, se è volontà di Dio, queste nostre intenzioni possono essere esaudite. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore, per Cristo nostro Signore.

Continuiamo a pregare perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetto, Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del Tuo Spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo e intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza, hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione, di perdono, di protezione, di grazia, di riconciliazione, di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia, e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In particolare ti raccomandiamo i defunti Rachele, Andrea, Carmine, Carmela e Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco di Paola, nostro Padre, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore Gesù ci ha detto: quando volete pregare, dite così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e al nostro mondo. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace. La pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpus Christi, custode, in vita eterna.

Madre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente

0: supplica alla Madonna delle Grazie, Vergine benedetta, augusta tesoriera delle divine grazie, prostrati oggi dinanzi al vostro trono materno, vi supplichiamo con tutto l'affetto del nostro cuore a rivolgere a noi i vostri occhi misericordiosi. Voi che siete la figlia prediletta del Divin Padre, la madre intemerata del Redentore del mondo, la sposa immacolata dello Spirito settiforme, versate sulle anime nostre le grazie di cui foste ripiena triade sacrosanta, e quali innocenti affettuosa colomba, portateci il ramoscello d'olivo in segno della nostra pace con Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. È vero, siamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È vero, siamo peccatori, abbiamo oltraggiato la divina bontà e trafitto il vostro cuore materno. Siamo immeritevoli dei vostri favori, ma ricordatevi che voi siete la madre nostra amorosa e noi siamo figli vostri e vostri vogliamo esserlo per sempre. Se col peccato ci siamo sottratti alla vostra tutela, ora pieni di confusione e di fiducia, quali figli prodighi, ritorniamo pentiti tra le braccia della più tenera fra le madri e vi chiediamo pietà e misericordia. Voi siete il canale delle grazie, non solo per i giusti, ma anche e soprattutto per i peccatori, che pentiti ritornano a Gesù. Grazie dunque, o Madre delle divine grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vi supplichiamo, Madre, per le nostre famiglie, parenti, benefattori, amici e nemici. Vi supplichiamo per tutti i peccatori, per gli eretici e scismatici ed infedeli, affinché tutti adorino un solo Dio, amino solo Gesù Redentore del mondo e riconoscano voi, Regina degli Angeli, corredentrice degli uomini e Madre delle Divine Grazie. Voi, che siete la dispensiera dei tesori divini, concedete incolumità alla Chiesa e al Supremo Pastore delle anime, proteggete il nostro Vescovo e tutto l'Episcopato Cattolico, rivestite i sacerdoti di giustizia e di santità, affinché custodiscano pure ed immacolata la fede. Dissipate le guerre ed estinguete gli odi e i rancori che lacerano le nazioni. Preservate da ogni calamità questa nostra città, di cui voi siete torre inespugnabile, patrone insigne, potente avvocata. Liberateci da tutti i pericoli, quelli che zelano il vostro onore e la vostra gloria. Estendete la vostra mano ausiliatrice su tutti i tribolati. Date, o buona Madre, il riposo eterno alle anime dei nostri cari defunti e a tutte le anime dei fedeli che gemono e soffrono nel purgatorio, e fate che in tutti e su tutti regnate solo voi ed il vostro amatissimo Figlio Gesù, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Canto del Salve Regina.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi do la benedizione solenne ad ogni invocazione, risponderete Amen. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria.

0: e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona festa a tutti. Un saluto particolare a coloro che ci hanno seguito attraverso la diretta Radio Voce Amica, in particolare ai nostri cari fratelli e sorelle ammalati. La Madonna ci benedica e ci custodisca sempre. Viva la Madonna delle Grazie!

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa del giorno della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa Don Giovanni Celia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica.
2: Al posto della testa ho una nuvola, che con il mio corpo non comunica più. E se

0: anche senza.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città dell'Ucraina a 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare, individuato un uomo ancora vivo sotto le macerie. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata, denunciato il falso dentista. E poi ancora la cronaca e lo sport tra poco.
5: Alzati in piedi, prendi la mia mano, guardati intorno, non vedi quanti siamo.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
2: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, i titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti e attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetici e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport: in chiusura atletica, Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Enzestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento, che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000 compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza. Rosario Richichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, una torrimessa e terreni situati in provincia di Siena. Anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Arriva una tregua dall'AFA, ma è allerta a maltempo. Due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. E poi ancora cronaca dell'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca: due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
2: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi, 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali di calcio. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria, all'una di notte, Portogallo, Croazia, alle 5 di domani mattina, Svizzera, Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0. Avanti anche Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Felix Auger, Di Assime, Joao Fonseca. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
2: Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borghese in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente del terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayo Ogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

e sbaglio ancora a vivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città dell'Ucraina a 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare, individuato un uomo ancora vivo sotto le macerie, 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. E poi ancora cronache dell'economia, tra poco.

sul c'è posto tutto quel silenzio e poca gente. Si dice che là sotto forse incontri qualcheduno divertente.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
2: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La cronaca: 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
2: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura: calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe di età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi, 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

passione, che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tra-

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un...

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

volare. Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, raccomandandoci all'intercessione della Madonna delle Grazie, nostra celeste patrona, affidando a lei le nostre intenzioni, questa città di Verbicaro e tutti i suoi figli che sono per il mondo, che oggi si uniscono a noi sentitamente e unitamente nella preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Oh Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.

0: Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo alla presenza del re Assuero. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò, con le lacrime agli occhi, di impedire gli effetti della malvagità di Aman l'Agagita e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti: macchinazione di Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, ho dato a Ester la casa di Aman, e questi è stato impiccato al palo, perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivete dunque come vi parrà meglio nel nome del re, e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale è irrevocabile». Per i giudei era spuntata una luce, ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodano i popoli, oh Dio, ti lodano i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore, dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meglio».

meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Ave Santa Maria, fonte di pietà, dal tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie, Cristo vero Dio e vero uomo. Carissimi Don Giovanni e Don Paolo, confratelli nel sacerdozio, autorità civili e militari, carissimi fratelli e sorelle, figli verbicaresi e amati della nostra patrona e regina, la Madonna delle Grazie, e con animo grato al Signore che ci accingiamo a celebrare con solennità questo giorno di grande gioia. Le labbra non possono sussurrare tutte le emozioni che il mio cuore sta provando. Ci lasciamo aiutare dalla forza dello Spirito Santo, perché possa manifestare nella parola di Dio la consapevolezza di poterla accogliere e con l'aiuto di Maria viverla nella nostra vita quotidiana. L'odierna ricorrenza è una festa importante per la nostra città di Verbicaro, quale felice occasione per esprimere il nostro amore di popolo di Dio in cammino. Maria non solo ci accompagna amorevolmente, ma ci mostra anche qual è l'orizzonte del nostro cammino e della nostra vita, la comunione dei santi. Una comunione non astratta, ma reale e concreta, come reale e concreto è l'amore materno di Maria per il suo figlio Gesù e per ciascuno di noi. In questo giorno solenne, ecco che la parola di Dio viene in aiuto alla nostra riflessione. Il richiamo tra la prima lettura e il brano evangelico è molto forte. Una donna che intercede per un popolo e procura gioia in molte persone. L'episodio descritto nel Vangelo lo conosciamo bene. Maria e Gesù insieme ad alcuni discepoli invitati ad una festa nuziale. Maria che si accorge che la festa rischia di trasformarsi in delusione giacché è finito il vino, i servi che sul suo consiglio fanno come dice Gesù, la festa che si condisce di meraviglia e stupore. La prima cosa che colpisce è l'attenzione di Maria, il suo sguardo pronto a cogliere e a leggere la situazione. Non hanno vino. Maria ci testimonia come la relazione con il Signore, la comunione con Cristo Gesù, renda capaci di accorgersi degli altri, aiuta a sentirsi corresponsabili di quanto vivono, permette di sentire la loro mancanza di vino, quel vino che è simbolo della festa, della libertà, della limpidezza interiore, della verità, dell'abbondanza dei doni di Dio. Manca invece il vino quando viene meno la freschezza, la concordia, la fiducia, la pace, quando i problemi e le preoccupazioni che ci sono nella vita di oggi che offuscano e confondono, quando ci si adatta all'aridità e all'apatia, al disordine, al peccato, quando la tristezza toglie gusto e colore all'esistenza, quando le responsabilità assunte sono trascinate come un peso insopportabile, quando lo stesso rapporto con Dio scivola nella stanchezza o addirittura nella paura. Maria non solo si accorge, Maria non si rassegna, non si arrende alla mancanza di vino, di gioia, di vita. Donna della speranza, crede che le cose possano cambiare, che ci sia possibilità di rinnovamento.

di primavera, di nuove ripartenze, una possibilità che è proporzionata alla nostra disponibilità di metterci in ascolto del Signore Gesù e della Sua parola. Per questo è così amata Maria, perché ama, cerca il bene del popolo e procura adesso gioia ed esultanza. Talvolta rischiamo di trascurare questo aspetto dell'ordinarietà e della semplicità della vita terrena di Maria, e così facendo rischiamo di non capire Maria e il senso della sua presenza nella Chiesa. Nella vita di Maria tutti ci possiamo in qualche modo riconoscere, proprio perché lei ha vissuto in maniera normale, semplice, e dentro questa cornice di semplicità e di ordinarietà che Maria ha vissuto la sua vita di donna, di moglie e di mamma, con le gioie e le sofferenze, vivendole con fede, anzi più propriamente crescendo nella fede. Questa, carissimi, la cosa che non dobbiamo mai dimenticare di Maria. Essa è un modello di vita cristiana, perché è davvero discepola di Gesù. Ha imparato, cioè, da Lui, lei che con un atto totale di fiducia ha accettato di divenirne la mamma, affidarsi di Dio. La prima grande grazia che Maria ci fa e che noi dobbiamo chiederle è di starci accanto nel nostro cammino di discepolato ogni giorno. Non cadiamo nella tentazione di cercare la compagnia di Maria solo nelle cose straordinarie ed eclatanti, perché se la cerchiamo solo lì ci manca la cosa più importante per capirla in profondità e ne sminuiamo la sua missione. Quando il Signore Gesù le ha affidato prima di morire sulla croce il discepolo prediletto, le ha affidato anche ciascuno di noi, e a ciascuno di noi l'ha affidata perché ci accompagnasse nella nostra vita di ogni giorno. Sì, siamo chiamati a fare questa esperienza e a gustare la primizia che il Signore ci ha donato e che ancora oggi Maria Santissima ci ripresenta. Ammirando e contemplando la meravigliosa effigie della nostra Madonna delle Grazie, da quella mammella attingiamo la grazia di Dio. È Maria che dal suo seno vuole prolungare la pienezza e l'abbondanza delle copiose benedizioni del Signore. Guardiamo a Maria, che ci fa conoscere il Signore attraverso la preghiera. Sì, quella preghiera unanime, come gli Atti degli Apostoli ci presentano Maria come madre e come colei che sta nella comunità con silenzio e con grande senso di appartenenza e di responsabilità. Pensiamo a quanto è bella la preghiera dell'Ave Maria, con la quale di generazione in generazione i cristiani chiedono la compagnia di Maria in ogni momento della vita e ancora nel momento delicato e difficile della morte. Guardando a Maria delle Grazie, contempliamo il volto di una Chiesa che si fa accogliente e nello stesso tempo prossima alle necessità di ogni volto che è figlio di Dio. Maria ci spinge a guardare oltre noi stessi, a superare l'individualismo e le divisioni che spesso intristiscono le nostre giornate. Ci insegna che la vera grazia che dobbiamo chiedere al Signore non è solo quella materiale, ma è la capacità di amare come ha amato Lei, con gratuità, con pazienza e con un dono totale di sé. Maria ci fa compagnia perché non solo come madre di Gesù, ma altrettanto come discepola è diventata modello di fede, estendendo la sua tenerezza verso ciascuno di noi. Ed è con la tenerezza che ci mostra la via per divenire veri discepoli di Gesù. Carissimi, allora facciamo festa in onore della nostra patrona. Guardiamo a lei per essere il vino nuovo per le nozze che si consumano nell'ordinarietà della comunità. A Maria, la Vergine delle Grazie, affido tutto me stesso, tutti i sacerdoti
di questa meravigliosa terra di Verbicaro, l'intera comunità e quanti vivono in terre lontane per motivi di lavoro e che in questi giorni attraverso messaggi si sono resi presenti. Grazie, Signore, per averci donato la Tua Santissima Madre come nostra avvocata e dispensatrice di grazia, affinché guardando e imitando Maria contempliamo più da vicino il Tuo volto santo, così sia.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Diciamo insieme: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Dio dell'amore.
2: Per il Papa Leone, i Vescovi, i Sacerdoti e per tutti coloro che si sono messi alla sequela di Cristo, perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra secondo la sapienza del Magnificat. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per le autorità e quanti rivestono responsabilità in tutti i settori della vita pubblica, in particolare per le autorità della nostra città, che in questo giorno rendono omaggio ufficiale alla Madonna delle Grazie, patrona di Verbicaro, perché, in piena collaborazione tra di loro e con i cittadini, siano artefici di un pacifico e costante progresso per tutta la nostra città. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per tutte le famiglie della nostra città, che in questo giorno sentono più vivo il legame spirituale in Cristo, per la protezione della Madonna delle Grazie, perché con l'esemplarità della loro vita regni in ogni casa l'onestà e la purezza dei costumi. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per i nostri giovani, perché nelle famiglie trovino l'ambiente più idoneo ad una buona riuscita della vita, sostenuti da una sana educazione cristiana e civile. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per tutti i verbicaresi emigrati che oggi in unione spirituale ricordano e festeggiamo la nostra madre comune, perché anche se lontani dalla terra nativa sentano vicino l'amore e il sorriso della Vergine delle Grazie. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Preghiamo per il nostro Vescovo Stefano, il nostro parroco, e per tutti i sacerdoti verbicaresi che, sotto lo sguardo materno ed amorevole della Vergine delle Grazie, portano gioia e consolazione nei luoghi dove c'è tristezza, affinché siano sempre coraggiosi testimoni dell'amore del Padre che si è riversato in Maria. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti e per tutta la nostra città di Verbicaro, perché il Signore, per intercessione della nostra celeste patrona e regina, ci ricolmi di ogni grazia e benedizione. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
3: Preghiamo ancora affidando a Maria tutti gli ammalati,
0: coloro che vivono un tempo di prova nella loro vita, sia spirituale che corporale, perché Maria, come madre, consoli i loro cuori e doni la gioia di assaporare la bellezza della sua maternità. Preghiamo. Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra umile preghiera nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del tuo Spirito trasforma.
1: Need a reason to

Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, vero Dio e vero uomo. Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione, di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia, e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco di Paolo, nostro Padre, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.

Cristo che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, conceda a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore per cooperare sempre più al mistero della redenzione, per Cristo nostro Signore. Adesso impartisco la benedizione solenne e poi ancora qualche minuto di pazienza per gli avvisi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Madonna delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Benediciamo il Signore.
0: Un attimo di pazienza, ci accomodiamo. Allora, prima di uscire in processione, consentitemi di poter rivolgere alcuni saluti e ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio il Signore e la Madonna delle Grazie per la gioia e il sostegno che nella loro bontà non mi hanno fatto mai mancare. Il mio cuore è colmo di gratitudine perché assaporo sempre di più la gioia di essere sacerdote del Signore e per il popolo, per questo popolo. Grazie ai confratelli sacerdoti, figli di Verbicaro e della Vergine delle Grazie. Grazie di cuore al Consiglio Pastorale e ai diversi collaboratori che mi hanno affiancato per organizzare la festa patronale. Ai volontari per la raccolta delle offerte per poter sostenere la festa. Grazie alla nostra emittente cattolica Radio Voce Amica per il servizio affinché la parola di Dio e le celebrazioni siano estese e trasmesse nella comunità e fuori la comunità. Grazie a tutti i gruppi parrocchiali che si sono avvicendati nell'animare il novenario, ai cori parrocchiali Santa Maria del Piano e Sacro Cuore di Gesù, per aver garantito il servizio nelle celebrazioni. Grazie al sindaco di Verbicaro e a tutta l'amministrazione comunale, alla polizia municipale, ai carabinieri presenti nel nostro territorio che ci assicurano la loro sicurezza. Grazie ai ministranti impeccabili e alla confraternita di San Giuseppe per la presenza e il servizio che offrite all'altare del Signore. Grazie al gruppo Infiorata, che ancora quest'anno con diversi sacrifici ha voluto realizzare il tappeto con l'immagine di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario dalla nascita. Altrettanto grazie ai volontari che anche quest'anno hanno allestito qui in chiesa il tappeto con le rose. In queste ore, in questi giorni, ho osservato tutti e ciascuno, leggendo in voi la gioia del vostro servizio insieme ai tanti giovani e ragazzi più piccoli nel poter allestire con devozione i tappeti per il passaggio della Madonna. Ringrazio la BCC Calabria Nord e la tipografia La Poligrafica per il loro contributo che annualmente offrono per la nostra amata Madonna delle Grazie. Un saluto affettuoso a tutti gli ammalati, che sono parte di quel polmone in cui la comunità si aggrappa e si sostiene con la loro preghiera. Grazie a tutta la città di Verbicaro, a coloro che vivono a Scalea, a Marcellina, nei paesi dintorni, a coloro che vivono all'estero, per l'amore e per il fervore nei confronti di Maria Vergine, per il vostro decoro e contributo, per far sì che questa festa possa prolungarsi nel tempo e nella memoria. Grazie di vero cuore, se ho dimenticato qualcuno non me ne vogliate. Ringraziamo ancora Sua Eccellenza il Vescovo per la sua testimonianza e la sua presenza di ieri in mezzo a noi, non soltanto per la celebrazione ma anche per aver partecipato alla processione vedendo la fiaccolata dei zigni. È stato molto bello, lui è rimasto contento e ha garantito ancora la sua benedizione. Lo scorso anno concludevo questo mio messaggio esternando il mio bene, il mio affetto e il mio amore per la comunità. È lo stesso ancora quest'anno. Evviva Verbicaro, evviva la Madonna delle Grazie.

Adesso do lettura dello schema della processione. Aprirà la processione il crocifero con i ministranti, la banda musicale, la confraternita, i bambini, i ragazzi che hanno partecipato al Grest, i gruppi di preghiera e le associazioni, Confalone comunale con le autorità civili, le rimagliette, i sacerdoti, i carabinieri e la Vergine delle Grazie, e poi tutto il popolo santo di Dio. Quello che chiedo adesso durante il canto, noi ci andiamo a preparare per la processione. Subito dopo, quando veniamo in chiesa, il sindaco farà la consegna qui in chiesa delle chiavi alla Madonna e alla preghiera. Quindi vi chiedo di rimanere in chiesa ancora per qualche minuto. Evviva Maria!

0: Dunque adesso ci si prepara per la processione che girerà il paese con la statua della Madonna delle Grazie, e noi di Radio Voce Amica vi invitiamo a seguire la processione tramite internet sulla nostra web TV, praticamente, che trasmette per voi le immagini della processione che si svolge nelle vie del paese, dando la possibilità a tutti voi di seguire la processione come si svolge. Alla radio andrà in onda la musica, quindi verrà staccata la radio in questo momento per tutta la processione, quindi dalla radio, dagli ascoltatori della radio ci concediamo adesso e si prosegue su internet, come vi dicevo, www.radiovoceamica.it per quanto riguarda la visione della processione. Intanto adesso, visto che si fa in chiesa la consegna delle chiavi, ascolteremo il sindaco e poi ci staccheremo dalla radio, no? Intanto un saluto a tutti voi che siete in ascolto di Radio Voce Amica, specialmente a tutti i verbicaresi che sono sparsi nel mondo. Il nostro saluto da noi di Radio Voce Amica, da Verbicaro, che vi arriva tramite internet. Dunque, grazie a tutti voi di essere stati qui con noi anche in questa giornata dedicata alla Madonna delle Grazie, il 2 luglio, come sapete, è una giornata particolare per noi di Verbicaro, che viene dedicata alla festa della Madonna delle Grazie, alla solennità della nostra patrona di Verbicaro. Ha celebrato la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero, ha presieduto, e hanno concelebrato i nostri sacerdoti verbicaresi, Don Paolo Raimonti e il sacerdote Don Giovanni Celia. Poi è stata presente la confraternita di San Giuseppe per questa celebrazione. Dunque adesso non ci resta altro che attendere il sindaco che farà la consegna delle chiavi. Dunque, come vi dicevo, tutto si è svolto con una certa solennità. Il coro parrocchiale ha animato la celebrazione all'organo Giuseppe Sica saluto tutti voi che siete all'ascolto di Radio Voce Amica, io Francesco che sono al microfono di Radio Voce Amica. Allora attendiamo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Salga o pietosa Vergine al tuo celeste trono.

Madonna delle grazie, prega per noi Gesù.

0: questo che avete ascoltato è un canto popolare.
1: E sei l'amore.
0: Ogni anno
1: mi
0: si canta.
1: Hai rapito questo cuore. Notte e giorno.
0: Questo canto.

Vergine Santissima delle Grazie, nostra Regina e Celesta Patrona, mentre questo giorno solenne volge al declino, siamo riuniti insieme per dirti il nostro amore e manifestarti la nostra gratitudine. Ogni verbicarese, vicino e lontano, ti porta nel cuore e tu non disdegnare di accogliere le preghiere che oggi innalziamo davanti al tuo trono. Passa per le strade, pellegrina di pace e di amore, ed entra nelle nostre case stendendo il tuo manto su questa città che ti acclama da sempre sua patrona e signora. Insieme alla civica amministrazione, rappresentando tutti i verbicaresi presenti e assenti, soprattutto i cari emigrati, spiritualmente unite a noi in questo grande giorno, ti consegno le chiavi della città nella certezza che non farai mancare mai a Verbicaro la tua materna protezione. Sii sempre con noi nei momenti di gioia e soprattutto nelle prove quotidiane della vita. Benedici le nostre famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani e soprattutto coloro che non ti riconoscono più come madre. E mentre ci rimettiamo nelle tue mani, accogli le nostre umili preghiere e i nostri poveri propositi e presentala al tuo diletto figlio Gesù Cristo, nostro Signore, così sia.

0: già luce.
1: Dunque avete ascoltato la voce del colline, sindaco Felice Spicola,
0: il mondo indora
1: la consegna delle chiavi della città alla Madonna delle Grazie, nostra patrona.
0: Ti saluta il mio pensiero.
1: E adesso parte la

Allora, come vi dicevo, potete continuare adesso la visione sul nostro sito internet www.radiovoceamica.it. Per quanto riguarda la radio, adesso noi sospendiamo, chiudiamo la trasmissione e vi lasciamo ai programmi musicali su Radio Voce Amica, però su internet potete seguire la visione della processione. Se avete l'opportunità di farlo, lo potete fare. Allora, www.radiovoceamica.it, questo è il sito dove potervi collegare. Se avvisate i vostri amici, parenti, conoscenti, lo possono fare da qualsiasi parte del mondo. Dunque, grazie a tutti voi dell'ascolto in questo giorno solenne della Madonna delle Grazie. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne in diretta dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero, sono stati presenti i sacerdoti verbicaresi Don Paolo Raimonti e Don Giovanni Celia. Grazie a tutti voi e a risentirci da Francesco. Buona visione della processione su internet.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Riaperta la linea ferroviaria Sibari-Crotone dopo i lavori di ammodernamento. La prefettura diffida il comune di Lamezia Terme sul bilancio, confiscati beni per 600.000 euro ad un imprenditore ritenuto vicino alla 'Ndrangheta, incidente mortale sulla statale 107, due donne indagate per omessa custodia di cavalli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio in caso di ulteriore

0: membra dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Da ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

che si fa stare insieme, nel bene e nel male.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'acidia immemore che porta il tempo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Radio Voce Amica.

Ma davvero fa così la differenza? Dice, no, e inonda il Martinelli? Ci arriva lui? Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è, non c'è proprio il sondaggio. Vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi stiate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque? Dite, cioè, avete ragione. I temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione. C'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco, non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che sorry scusa, lo sento. Sorry scusa, forse lo vedo, forse l'intravedo. J.R.

L'estate di J-Ax sempre ad alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk. Il cantautore milanese, come sempre, riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credetemi, se avete una ricetta, un indirizzo, beh, fatemi capire come posso fare, perché quando arrivo è sempre tardi. Ah, voi dite fatti fare l'accredito, come ho capito, come Max Martinelli. Devo chiedere, sì, devo chiedere. Magari mi

0: Muovete la testolina, cantate anche tu, Beppe Tuoto, stai cantando questa canzone di Salif Keita insieme a Jonas Blue, che va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il bentrovato a Beppe Tuoto. Ciao Beppe.
1: Ciao Max.
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati. Pronto, perché mi alzo presto la mattina. Pronto, mi senti?
1: Mi sento bene.
0: E allora, a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno. Allora diventa ancora più lunga la giornata perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu, ad esempio, a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico. Com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo. Però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente alla grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come in questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale. Non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè, pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia. Si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme. È un invito.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili. Io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia, così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo forse molto veloce, quindi sei da... Ah, proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni
1: no,
0: e ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio, grande Beppone. Allora, ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate. Invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello. Basta che chi è amante magari dell'acqua riesca... Oh, mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury and Cream insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Show Valley!

Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua. Grazie, bravi, si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo, poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8, così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10, davvero è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna, salutiamo Dario da Milano, ciao Angela dalla provincia di Cosenza, buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao Walter da Udine, che bella, tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire? Ciao Luigione, Paola a Roma, buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix la diretta, se mi sente Urru, abbiamo fatto tutte le prove, abbiamo comprato anche le cam e tutto, però non ce l'abbiamo ancora fatta partire, ma non perché il tempo, mamma ragazzi, il tempo. Oh, ma questa la conosco, i miei piedi si muovono da soli. Ma è il film di Pieraccioni, la nuova versione, Molly Molella, Peloso Peralta, Giovanna.

0: Giovanna, hola Giovanna, che mi gusta mucho. Io mi imborraccierei, mi raccomando, però se vi imborraccerete in futuro, beh, occhio alle automobili, per favore fate i bravi, mettetevi alla guida sobri come fa sempre lui. Mister Giovanni Sacco Scioballo, pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento, e quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe. Senti Gio, ma fammi capire gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso. Quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è diciamo dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di briose la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso, e poi ti ammazzi di dulciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico. Cioè, che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano. Questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie. Per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1200, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave è equilibrio. Muoviti ogni giorno, cammina a piedi, dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva. Olivia Dean ti dice qualcosa? So easy to fall in love, questa bella canzone.
1: Sì, oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che bella, quanto è brava, mi piace, me gusta, so easy.

0: Wangway, Wolf DJ.
1: Salutiamo Giulio e Antonella che ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria! Io vi invito anche ad andare a visitare la città di Salerno. No, di Falerna, mi stavo io, però Falerna, niente male, altra bella località estiva per stare bene. Salerno, niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera pizza napoletana. Vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana è un'arte. Ah, è un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN. Si riconosce per il ecco. Quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go-go in sintonia, vuol dire che fatte di qualità. Amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a WAP DJ.

0: Pepe.
1: LDA H7, Party. Santa Wolf DJ, Max Martinelli, Mr. Giovanni Sacco Shovel. Pronto?
2: Eccomi.
1: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Dici. No.
2: Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare, però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Montepaone, bellissimo, 6 km calpestabili straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato, però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
1: Dai,
2: sono,
1: senti, però la movida soveratese, diciamo, in Calabria, sì, va bene, insomma, si stanno preparando,
2: sì,
1: quel bello
2: un pilo
1: amici, un pilo. Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
2: Guarda, che ti devo dire, io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta, quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, ecco, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore, ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per poterti dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
1: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa. È un fondo proprio per vitto e alloggio, con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero. È 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco. Quindi è un incentivo anche per i giovani, indistintamente, sì, poi da quanto hanno fatto, dal punteggio e tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
2: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi benvengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale, come dico che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
1: Grandioso Giovanni Sacco. Arriva Francesco Gabbani. Quanto ti è simpatico Gabbani, quanto dai.
2: Mille. Tu devi sapere, che l'ho scoperto tanti anni fa quando suonava con un gruppo che si chiamava i Trico Balto. Mi piaceva questo ragazzo qua.
1: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno, ma di enorme funk. A

0: risuona, risuona.
1: Ma di brutto, scegliamo sempre il top della musica, cerchiamo sempre di farvi divertire, muovere, viaggiate sicuri con noi, ma certo, trasmettiamo positività. Voi occhio ai segnali, anche a casa, occhio al frigorifero aperto, occhio alle porte. No, non ci sbattete, mi raccomando, anche se poi un po' di ghiaccio può anche aiutare, ma come no, attenzione però, un pochino, lo so, fa caldo e si pensa solo al caldo. Solo al caldo? A fresche temperature qualcos'altro, no?

0: tutti volevano partire, tutti, sì, vengo anch'io. Ok, ragazzi, poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia. Rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo. Mamma mia, raga, però, cioè, niente paura, assolutamente, mai avuto il... così la paura di viaggiare su, ma a me piace proprio andare a, mai, non avrete mai paura se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo, ma sono solo, sono timido, ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no, ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi, bisogna farlo perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Ma certo che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando. Joe mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Joe ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che si. Capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Joe. Però vabbè, sei perdonato, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia nostra, perché lei è sempre curiosa, è sempre lì a darci delle belle info. Vediamo un po' se riusciamo a. Vediamo un po'.

0: la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto? Pronto, Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che hai capito? Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto. Diciamo che il sesso salva la vita.
0: Brava.
1: Ma è una correlazione legata allo stile di vita e alla salute in generale. Una ricerca su migliaia di adulti sembra indicare che chi ha rapporti almeno una volta alla settimana riduce il rischio di mortalità fino al 50% rispetto a chi ne ha meno di 12 all'anno.
2: 50%? Praticamente, se non ti dai da fare, sei già con un piede nella fossa. Che ansia!
1: Esagerato. Brontolo. Ci sono anche differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
2: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
1: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
2: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
1: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare e stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre parlare col medico.
2: Un medico? Sì, così mi prescrive dieta e palestra. E quando si gode? E comunque io rimango sempre della mia idea. Un bello scopone scientifico.
0: Sempre.
2: Poco scientifico.
1: Vabbè, dai, su, mescola le carte. Ciao Wolfini.
0: Ciao ragazzi, grazie a Brontolo, grazie alla Silvia Dini. Mi piace questa cosa, è che ci sono tante donne che hanno sempre sto mal di testa. Allora? No, dico, si può andare in farmacia, una Vivin C, qualcosa, insomma, uno si riprende. Uno si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto. Due situazioni insieme. L'ultima canzone.

Wolf DJ. Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, con è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanississima, con un tema dedicato alla terra, di quanto veramente l'uomo non voglia proprio bene a questo pianeta. Quindi ha toccato questo tema, lo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di terra. Francesca Sapio a Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate voi, non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi. Ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia: il 32enne Hamad Jangard Takalo si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20 miliardi sul conto all'improvviso? E che succede? Cioè, tutti dicono: ma come mai? Che cosa è successo? Oh, madonna. Ma io voglio andare ad Alghero a questo punto. Fatemi andare a fare un bagno, così metto la testa lì in acqua e non se ne parla più. Insomma, con 20 miliardi di dollari all'improvviso, provenienti da un bonifico misterioso, la cosa veramente mi fa surriscaldare Ujirviel, amici. Questo è Wolf DJ con Max Martinelli, lo zio Peter, KG Freak, Simo Lu, per una song storica rimessa a nuovo. Vi porto ad Alghero in Sardegna, andiamo per quest'estate 2026. Se baila, amici, se baila. Alzate il volume. La musica di Wolf suona così. Anteprima, Wolf.

0: per Alghero, questa nuova versione per l'estate 2026, anteprima Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ alla giovanissima, per la musica emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così, così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora, Francesca, ma sei giovanissima, cioè hai 14 anni, 15 anni, come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, perché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla terra, e lo fa con delicatezza, senza insomma rabbia né moralismi. Tu hai una voce che sì, accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio cantico libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco. Io ho scelto proprio la terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Molto spesso ricevo proposte. Delle proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio qui a Wolf DJ. Ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buona estate e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio qui a Wolf DJ.
2: Grazie.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto, comandante, come Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, buonasera amici, amiche di Wolf DJ, un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian, come stai comandante?
2: Sì, tutto bene, la navigazione procede tranquilla, la navigazione.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica, qua come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia qui. C'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno sta attirando molte persone da tutto il mondo. E sono andato a vederla anche io, devo dire che ci sono molte cose interessanti.
1: Sei un addetto comunque non solo al vaporetto, sei un addetto poi alla radio, tu sei un radiofonico storico, quindi voglio dire, tira sempre l'informazione, Alberto.
2: Beh certo, sì, ti ringrazio dell'attenzione, sì, naturalmente, sì, io faccio del mio meglio, naturalmente ispirato da grandi speaker radiofonici quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque Biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa Biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero comandante?
2: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della Biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una. Perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace, ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorri poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va visto, va vissuto.
2: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, che Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti. Infatti il Lido si riempie di star di Hollywood o altri posti.
1: Come si
2: quindi
1: vive
2: anche questo è bello.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no? Per andare a fare il bagno.
2: Premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là. E ci sono la spiaggia come tutti i posti
1: dove c'è sabbia e dove c'è l'acqua.
2: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, gira per la laguna con la barchetta, i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia
1: Sì.
2: Comunque questa parte dell'alto Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante,
2: ciao,
1: ciao Alberto, buon'estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
3: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta. C'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale. Poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate. E comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
3: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare di vivere una zona in cui c'è la laguna, c'è, diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare. Ma preparati perché ti interrogo, preparati, Giovanni.
3: Ok, sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con... No, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima. Ma stasera...

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, mister Giovanni Sacco, show bell.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella, non ho capito. Ah, comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling, te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno, però oggettivamente l'acqua, il mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone, di tanti amici.
0: Oh, pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina in Calabria, uno yacht da 117 metri. Cioè, questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta. Quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione. Se è una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù. Cioè, ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che è per 5 volte più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare. Poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci i calcoli. Però va bene anche così, dai.
0: Però, caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che è una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì le personalità. Dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, perché tutti parlano inglese, che dici, Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai, la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia tutto sommato favorisce l'integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.
0: E credo che per stare bene ti devi proprio programmare il futuro per capire quali sono le cose che ti potrebbero fare stare bene, sia economicamente, cioè proprio pianificare a carta e penna.
1: Guarda, oggi seguivo un studio in TV che ne rendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha dettato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che rende invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro può essere anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto. Magari sotto il vestito, niente. Esatto, questo è Flamenco Paranoia.

Flamenco paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Gio, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Gio, non è solo quello, è che ormai diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? E il fatto, cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no, la televisione, si guarda per non fare danni. Questo, secondo me, è uno di quei, diciamo, discorsi legati al fatto che non... insomma, ne nascono sempre di meno di creature. Almeno gli italiani sono fatti così. Poi gli altri fanno bingo, sempre comunque. Allora, poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo. Cioè, capito? Gli diamo davvero dei soldini importanti. In tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però. Facciamo una gara. A chi ne fa di più in Italia, italiano. Va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam, come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale dei Colors, la numero 5 con Partenope, in quarta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli Another, i 54 Ultra con Talk to You, in terza Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il Mondo con la numero 2, e in prima c'è il DJ Production, DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Utranate con Moving to the Sun. Muovilo sto sole, anzi vado a vivere non proprio vicino al sole, un po' distante, andiamo a prendere un po' di colore.

0: Monks, Cooking on Free Burner, This Girl, vecchia, una old hit, qui a Wall DJ di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì, credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, caro Max.
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minato, cioè, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, si può trovare in base nei cosiddetti classici femminicidi, no? Quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, di rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento, e quindi questo è veramente un problema serio. Quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però si potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami, perché si organizza un bel viaggio, amici, vi porto io da quell'altra parte del pianeta, un massage Anna Camenciu e cambia tutto senza menciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, cioè capisci veramente.
1: Bisogna... Guarda, è quello che dicevamo prima, no? Cioè quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, veramente si apre. Bravo Max, ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente, Max.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contattami, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. The Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026, perché non eri innamorato di nessuno, ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso.
1: Un nascimento è nato, sì.
0: In una settimana ho dimenticato 9 anni, incredibile. Capita anche questo. Può succedere. Dimmi.
1: Vai avanti. Sì.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

Qui mi piace da morire. Sei, yeah, yeah, yeah. Bella, bella, bella, veramente. The Bausa con Magnetic. Qui a Wall DJ gira anche qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce, sottovoce si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì, da cuore a cuore. Arriva anche Bruno Mars a Wall DJ. New song per questo artista internazionale fantastico. On My Soul. Questo è Wall DJ.

0: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in FLAC soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Joe, allora, buona serata ancora, ben trovato Wall DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle?
1: No.
0: Dimmi.
1: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, non in Italia, però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli, ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato un'intelligenza artificiale e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14. Cioè, il caso è questo. Io mi sono fatto la domanda, la rivolgo anche a te: perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
0: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora
1: esatto, bravo.
0: Siamo bravo. Torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso,
1: bravissimo,
0: che uno il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene tranquillamente, e quindi bravo. Ecco, anche se c'è dico questa mancanza.
1: Io mi immagino la scena, no? L'africano che arriva.
0: Si può inondare, insomma, di tutto, ecco, quindi senza
1: bravo.
0: Qui,
1: bravo.

0: Tu è fortissimo. Vedi che la presi si capisce subito.
1: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici nucleari.
0: Dimmi. No, la voglio dire, Totumbo pure stasera.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. È arrivato Tutumbo e dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo, perché? Perché qualcuno dice: ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo.
1: No, il signor Totumbo.
0: Beh, però insomma, diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo, ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio. Ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13. C'è questa lievitazione al naturale di nascita, ecco, perché manca un po'.
1: Difatti la moglie la moglie lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna, no? Darci dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si,

0: si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi ambiamo a essere il tutumbo della situazione, cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico, pensa...
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, che una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: Esatto.
0: E poi,
1: caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita. Io penso che Max abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno ste cose. Bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo e poi spacca, dacci dentro senza problemi, se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi lì altro che il marmista, quello di
1: calmo tu.
0: No.
1: Inizi fondamentalmente a preparare.
0: Sì, a voglia, Tarzan.
1: Io ho visto alcune scene tipo fa.
0: No, dico sul lampadario,
1: tipo alcune scene tipo Fantozzi.
0: Baby K, tu che

0: Wolf DJ, sempre in diretta. Giovanni, dove sei? Pronto, Giovanni? Giovanni, aspetta, provo di... Mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Sia stata straordinaria questa sera.
0: Ma sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca a baseball, gioca a baseball.
1: No, però si chiama Totu. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce lo portiamo sull'ape. E quindi è arrivato il signor Mazza.
1: È arrivato
0: Tutumbulu. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate. Per spezzare il ritmo dell'estate, voi non spezzate niente perché
1: assolutamente.
0: Rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso. Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 26, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti. Wolf DJ torna giovedì prossimo. Baci e abbracci a tutti, vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è che

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

Tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.